situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?